0: 17 sono a quello.
1: Hello. 21's gonna disregard. I gotta turn some stuff in.
2: Clear.